Oas full minute uta ele tu lasu mo lu al tai ne las fai la solusu ma tasi au kuso lu afelus mo le ono. Fafta yatu tato du en ma fta mali tato proclamo to fa di liu ma lo le fa so fafta i fo i bo fu ngaro fa dia. Ya mes fo yo lo fa fo mai o fa fina luenga o mo ta mo lava por ta vale. I ele li tape na mai mo tato proclamo la so ai pa al pop sala lau ki e poco san. Ya fa so solo to ina si tato fa i u le ikayona. Tato mafofo mafale anga fa i tato proclamo ni fo ta yao.

0: Quella cuccali sa volvol.
1: Sono Masem.
0: Arcadi di chi di Campese. O Campole, di un fuori.
2: Ne hai voi stai.

0: Tāna mai.
1: E ora me sire ma tau e nge langi.
0: Tāna mai.
1: Ora sare fongo a ngiu kila. E fai ngore si hai. Kili. Ora ale ngō sa ora sare fongo a nge langi.
0: Fafo mata turo. Ora ngiu kila si hai.
1: A nge langi ora ale ngō. E fai ngō.
0: Fafo mata turo sire mea sem. O le ale ingoa o le mautafono a Peltania, Englani. Mm.

0: Half tight. A year of city. Yeah. Ora fa ya tu tadu sir po kala mintu atu ro ya oru ai fa o mai tato. Ha, ga ga tato. Ma
1: ma wu wa le pali fu la
0: fu si.
1: Ora le le pressure le fu mo.
0: E. Pe kazi. Dale, dale tu atu sir fa fu pentania. Da fu le ngo street, ha. Ero Coronation Street.
2: Vale, Paule. Vale, Paule, el Street of the Road de Saudia. O Saulin Street.